Radio Cordillera ka kikillantik bakotsullantik kunatam charatillamun yapallantik pawaintik.